0: Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia sacoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

0: palmo usar si può.
1: Con Riccardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scura, si vada, che il cor non se ne vada, che il cor non se ne vada. Quindi all'albero lo azzicchi.

0: braccio. Silenzio, sai, silenzio.
1: Silenzio,
0: oggi dispacciare l'amore è un affar geloso, sai.
1: Oh.
0: Sicuramente è un affar.